e a viola. Dele vou gravar música de essa jato nunca tuxida. Um pecenho, um fanel. Por um pita jucuru macho pra me dar a bala. Teke, teke, teke, teke, teke. Oi, olha. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola. Viola.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Mbripanji ni ya Maria Jose mboni kukala ndukunsembezi kusamua marimano vide kwa muna na Mishiki Magunte, Matia Zibaliano, Anelito, Paulo Elia, Jidali, Anatolia, Isabel Rogerio, Aziramu ana Jose, Dyson Greya, Febe, Zibongo Ziana, Magunte, ana Matete. Ya soluzione a Radio Mozambique Tete Madiro Alandremoni Moni Moni Moni, moni.

0: Rosa, bom dia.
1: Bom dia, Mayasima, Mamugarani.
0: Bom dia, vai, tamuga buina, mamuga mbotane.
1: Tamuga buina, Mayasima, obrigado.
0: Tá vendo, arizuizina,
1: vai. Buana, vai, Roberto, Elisea, Mateus.
0: Vai, Roberto, mandie. Tane, mamugandie, mamuga tane.
1: Tamuga buina, Mayasima, esirikozemo, yundanhe, warrado, mutandiki, tete.
0: Isembo, tamuga buina, mhamfu zambuya. Nyengo, iritari kumweko.
1: Nyengo, iribuina, rumidapu, matari, warrari, gajua, vangono. Inde mayango.
0: Mama gani intenhande mfunha izima.
1: Ah, ni njaga ni rajisira kudimba kuno kushimbaba kuzala. Inde mayasi.
0: Namba shimwe shika zara wana nifuna kuri mudzani wa sembo map.
1: Nda wasani mayasi ma.
0: Nilingire mwezi uboni.
1: Pomweva tinga frogola mjujo.
0: Jujo.
1: Aga zambo kareira ni mwagosto, mwaga zambo zishisa.
0: Mwagosto. Ama sana mbole kufoni wa mayu, urimusane na wa mayu.
1: Mwani ni wabase. Mai ani. Darani.
2: Aro matimai.
0: Mashibesi matimai, mulitane.
2: Iribuino, gobera ime na wabasa.
0: Ife iribuino, tani malimidi wa mweko.
2: Malimidi ya kufambabuino, bangono bangono.
0: Bangono bangono, nanti?
2: Aho.
0: Mumbali mashane na shane kuposa shimbamba.
2: Simbali mashimbamba, mavira, shimanga, mandui.
0: Tarenda mai berekane kulimba namusoro kufane pantha wino.
2: Tarenda mai rubereka kulimba kuna bayango Roberto Elizeu. Tisibereka kulimba kuna anango Elizeu Roberto, Lucas Roberto, Moshava Roberto, Elijah Roberto, Nyasha Roberto, Selina Roberto, Maria Roberto. Tisibereka kuna zunya doensa male kulimba na zimano angwense.
0: Tarenda mai apa ndipe ufunza zina zina ndi mwene.
2: Mbashanira Sara Vasco Sinegi.
0: Mai Sara, darenda vakupa kushesana felero lino mwava.
2: Darenda madzimai.
0: Mumbakale pafupi na munanga khala kupfuira radio Mosambiki mwalewembo.
2: Darenda madzimai, darenda chiro yabwino.
0: Darenda mai malimidi yabwino.
2: Darenda.
1: Mayasi wa chifundo cha Vega ichi unaga zingali ya mwa.
0: Tarenda bago pasira ntedwe mai mwombo berekane mboni kulimba kunoni sono kufane manthawini
1: wese wale wa kubarade mosaliki banthawe no yata mirewimba kune kwene azibalangu ntene azinyadwangu ntene atazala Vasco Sinegi ambazive na zilibalaru Elizea Mateo Gonzalez na Maria Alfazema na wese azichamwala rade mosaliki nisa provincial deteta yata mirewimba nchiga lero lino ningone kuti nthawe ya mazibatia mwanzatu wakolo wabate nchibwa na wabate ya kubavutu. Urizio mkwambiri mayasi wa manuele ibasa la buino.
0: Tarenda mauri fuida mai Roberto malinkume buino.
1: Zio mkwambiri mayasi ma.
0: Oito sete, 18 79 374. 87 18 79 374. Nimbogo mungari fuida pesele watu mashmesa bom dia.
1: Bom dia mayasi.
0: Bom dia, pai, Rizvizina.
1: Raul Manhoa, Senga Marimbi.
0: Pai Raul Manhoa, muito zanje, malinkume alerolino.
1: Ah, mas eu zanje, virivano, vatua nyumba. Mangwana, domingo, virivano, nyumba, vano, kibosi, abikarani, mamiti, kwa lakitandi, kitambile mareti.
0: Tarenda. Iyo mai wa mui alipo kulibi?
1: Mai anda kunchera huko. Anda kafuwa nchera.
0: Anda kafuwa nchera?
1: Si.
0: Mwema masawa, mwema masawa wenda.
1: Yesi da, wenda mbaga zokoka kwa kwa kwa wenda muna rai.
0: Haa, wenda mbaga zokoka.
1: Haa, siopi nganesa muna mba inambo basi na mafotoro rani.
0: Jigadzanesa nanti?
1: Katanesa kudia wakaziwa na vikoni sabirai jengu kudia mnaikuwa muna kwa kudi mei mafoshoro
0: kito
1: ni tiche ya mkulo
0: aa nchadidi utumbafuni kwa utandizana nani
1: ndi
0: tarinda bai vile gana kulimba namsa lakufane bantawinu
1: cha uroma ndimo mulika kaluta
0: tarinda
1: na sotega ni kwa liwakundu
0: tarinda mwa mwanzango Bartolome Luis Paquete
1: mwira kazi wangu sedista zumbi. Onango Virdiano Rauli, Graça Rauli, Jombe Rauli,
3: Wabale, Malagusta Manyoa, Teresinha Manyoa, Adraida Manyoa, Cristina Daimoni, Ovezego Nyamatanda, Elias Levesene, Alvino Vale, Ramino Pita, Ogujeta Mantogoti, Mbuya Drabone, Ovezego Mutarala, Mbuya Angoni Sataon Siketi, Mbuya Dorfi Siawaji ya Shangara, Mbuya Mafutanghanga Ali Katondo, Mbuya Shababa Katondo.
0: Na wenzi wenzi mwamba kudzwani nanti?
3: Na wantene akubafala langa kubugire kuno kisenga senga mbatambire monikiro biligato takuta.
0: Tatenda wali fuira vai malengkome ya bwino?
3: Biligato.
0: FN na nyimbo ya Shurai.